aprite un poco gli occhi. Uomini cozzi e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maresi d'inganni, amiche di affanni.

sacro giuramento a sprezzar, cieca ti mosse avidità d'impero. Ribellar m'impugnasti,

Morullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta. E là non è vero, e là non è vero, e là non è vero.

0: Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quelli fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è. Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti, e soffrir non potrebbe. E poi, sentite, che guadagno può far? Ne mando amico. La cozza loco grandi,

0: sua brava historia.
1: Scagliamo il camino.
0: Credo sofferto un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Volando si ci sta.
1: Via, prepariamo la fuga.
0: Esca da me.
1: Yeah.
0: Ma che mi presento. Macetta di domando.
1: Questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, macetta di domando, a quando le lezioni risponde in che minciam. Guardare!

0: posso più! Non ne posso più! Come? Qui fuori? Qui? Animo mio, li prego, servate al tu per tu!
1: E torni il barba blu!
0: Inizia il buon vignolo!

magra, proprio magra, no, poi no. Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son piene di doglie.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre c'è d'un rasoio. Andiamo.